ulese emathubeni. Ushaka benza ubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlelwa kwamenzi.